questo amore. Oggi mi ha detto, con te è finita, ed ora io odio la vita. Tu mi ispiri dentro l'amore, volevo dare a te tutto mio calore, tenerezza, passione.

quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

tanto tempo che ti aspetto, sai. Io ti voglio bene, tanto bene. Ogni giorno della mia vita ti sento più stretto a me. Ti prego, amore, torna.

che ammazza e passa oltre. Nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna. Nera di falde amare che passano le bare. Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere.

oltre il muro dei veri si risveglia la vita che si prende per mano a battaglia finita. Come va quest'amore che dall'ansia di perdersi ha trovato in un giorno

qualche scena, dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato, da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.